carina, diventi tutti i giorni più carina, ma in fondo resti sempre una bambina che non conosce il dolce gioco dell'amore. Graziosa, nessuna donna al mondo è più graziosa, perché la tua bocca

ma in fondo resti sempre una bambina che non conosce il dolce gioco dell'amore. Graziosa,